sei esattamente che passo che attorno il repente c'è cambio il nostro diario.